0: Cape Crochet. What do you say, Petro and Italian?
1: Guardati allo specchio e dì a te stessa quanto sei fantastica. Guardati allo specchio.